0: Fekia Henkoma, Lo Alex Dueni, Uticha Isianda, only on Radio 54 African Panorama Live, Intel Yabantu, Chino Chibano, DJ Sienda, Sego Jalo.
1: Ciao, mi termina. Sono un zoomo e ho tanto. E kuma ho tanto. E kumbuza lo kara lo kia. E yekisa umoya. E questo è un senso che la gente ha mangiato. E c'è Spongela pona kumthanda sethe sitholile lamhlanje yonkana nje Spongela uleyo ntawo manje sasana tyotha Rest in peace mama.

da ascoltare a Radio 54 con DJ principale MJ. Con DJ principale MJ. Sta ascoltare a Radio 54 con DJ MJ principale.